Ganga are soto kendego ane soto nawa. Aha kuyete damme atiri kahawa hakka kagos anahai. Hakka ore tam hakka met ha soto ha. Ha di tango jha swete ji. Ha kanya ko trike ji. Ha uhi ji. Ha soto jha seji. Soto ang haka te ukwana ki tengwa ana hana ukwana ukwana ki. Kwa soto takiko he te

Ganga are soto ke ende go a soto na wa. A ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana ga e. Ga ke mo re tsama ga tsama ga soto ga e. Ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa. Soto ta ke tloe te.

Hanga are soto kende go ana soto na wa. A ha kuyete damme a tsiri ka gawe ga ka ka go tsana go ya. Ha tlo re tsam ga tsama ga soto ga. Ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa. Soto takiki go re te tsoma.

kanga are soto kende go ano soto na wa a ha ku yete damme a tshiri ka gawe ga ka ka go tsana gwa yi ga tlo re tsam ga ka ma ga soto ga ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nka ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te tlo

ganga are soto kende go ano soto nawa aga kuyete damme a chirika gawe ga kao ka go tsana gwae ga kore tsam ga tsama ga soto ga ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nka ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa soto ta ke tloe te